di badan yeka onda lamo do sim diurusnyo ladape sim di tangannyo to apa lajali memparentan gadaikan sajo su.

La disanti dewi yo di anak badan apa sarato yo badan yeka tokot salah sei bang sudah batutui kok dapik surek di tangan pindan surek